faccio gocciolaccio con opome così ponemo. Ci vuoi babbuino con tiki toki uro hongyo ina. E so ci voglio mi sciocchi, bo ci voglio mi ne chi sciocchi fa.